Oi, pidemoginko, pidemo, pidemo. Oi, pidemoginko, ta ječmin vjazati. Oi, pidemoginko, ta ječmin vjazati.